drugari. Ciao drugari. Ciao drugari. Ciao drugari. Ciao drugari. Majka mu stara. Ciao drugari. I ciao Malek, vidimo se. Sretan 1. maj.